0: sono le 2 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Milan, Radio Padova, è una possibilità. Allora, questa mattina alle 11 doveva essere riaperto l'aeroporto di Catania. Ci sono delle ripercussioni anche per quanto riguarda gli aeroporti veneti, ne abbiamo parlato anche ieri mattina. Bene, adesso c'è una novità: lo stop ai voli continuerà fino alle 18 di oggi, perché l'attività dell'Etna continua ad essere molto importante. Ci sono problemi da questo punto di vista, quindi se vi dovete recare in aeroporto da qui alle prossime ore in Veneto con destinazione Sicilia, in maniera particolare Catania oppure aeroporto di Comiso, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito degli aeroporti di Venezia, di Padova e di Treviso per capire se i voli sono stati spostati oppure cancellati. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: I Negramaro di contatto su Radio Padova, 11:54. Buona mattinata. Tra poco appuntamento con la redazione in diretta alle ultime notizie, mezzogiorno. Adesso un classico di Alex Baroni, si intitola Onde.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
2: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
1: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati da l'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, ucciso Crotonese, solo un ventunenne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato, l'assassino ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.

Gaia nuda su Radio Padova a mezzogiorno e 17, e adesso parliamo di Zucchero, che l'altra sera ad Alassio, ospite di un evento che si chiama Festival della Cultura, ha rilasciato delle dichiarazioni, i suoi pensieri rispetto al Festival di Sanremo ad esempio, oppure all'Eurovision Song Contest. Ha detto: per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest, è una cosa che praticamente in Italia pensiamo quasi tutti che sia un festival di plastica, cioè che sia insomma una cosa molto televisiva, ma che dal punto di vista musicale ci sia poco. Poi, per quanto riguarda invece Stefano De Martino, che sarà il nuovo presentatore del festival, ma sarà anche il nuovo direttore artistico, mentre lui stava cominciando a parlare di questa cosa, dal pubblico uno ha urlato una cosa del tipo: Stefano De Martino non è capace, non sa niente di musica. E allora Zucchero l'ha stoppato subito, ha detto: io non ho detto questo, ha detto che io non conosco Stefano De Martino dal punto di vista, ecco, di intenditore musicale, di conoscenze musicali, quindi giudicarlo adesso, prima di vedere quali saranno gli artisti che andranno al Festival di Sanremo, prima di ascoltare le canzoni, mi sembra una cosa assolutamente superflua. E questo, insomma, ha dimostrato che Zucchero è veramente uno che dice quello che pensa, ma se non ha un'opinione preferisce giustamente stare zitto, da persona intelligente qual è, evidentemente. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano, che è anche il ritmo di questa calda estate. E a proposito di Zucchero, lo abbiamo scomodato e adesso sentiamo e ascoltiamo Vedo Nero.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Annalisa, direzione la vita su Radio Padova. Adesso parliamo di noi italiani e della casa di proprietà. Abbiamo un rapporto antico, quasi viscerale. Secondo gli ultimi dati Istat, il 73,5% delle famiglie possiede l'abitazione in cui vive, una delle quote più alte d'Europa. Però c'è un paradosso che si nasconde dentro questo primato: è il mercato immobiliare, che è tutt'altro che fermo. Ad esempio, nel 2025 si sono registrate circa 767.000 compravendite, il 6,4 in più rispetto all'anno precedente. Eppure milioni di abitazioni restano bloccate per mesi, a volte per anni, prima di trovare un acquirente. Il motivo più comune ha un nome ben preciso ed è l'eredità, perché quando una casa passa di mano per successione inizia spesso un'odissea fatta di burocrazia, costi di riqualificazione, decisioni difficili tra eredi che non sempre vanno d'accordo, e il risultato è un patrimonio enorme e prezioso che fatica a tornare in circolo. Sta di fatto, insomma, che per gli italiani questa non è una urgenza, è praticamente un modo di fare che abbiamo da sempre, e quindi praticamente una casa, prima che possa essere rivenduta o messa sul mercato, spesso rimane chiusa per molti mesi, addirittura in qualche caso per molti anni. Buona

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 14 in punto.
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, decisamente accelerando. Noi cominciamo questo nostro appuntamento di oggi, giornata di metà settimana, la numero 12 di agosto. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Noi cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Noemi.
2: Tre canzoni in fila.

Francesco De Gregori con Adelante, Adelante su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'ultima delle tre canzoni in fila. Nel nostro pomeriggio anche Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Era Rosa Chemical nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 31 minuti. È il giorno dell'eclissi solare, tanto se ne parla ormai da svariate settimane. In Veneto, per quanto riguarda quindi il nostro territorio, la percentuale di oscuramento sfiorerà il 90%, questo intorno alle 20:19, con precisione poi. La laguna offre diversi punti panoramici favorevoli, il sole non tramonterà sul mare ma verso l'entroterra, e quindi scegliete un luogo con l'orizzonte libero in direzione ovest. Date in giro con la bussola. Sarà comunque lo show astronomico dell'anno, che per quanto breve, infatti, durerà all'incirca 2 minuti, però permetterà a molti di studiare proprio in quei 2 minuti la corona solare. Mi raccomando, gli occhialini. 14:32, buon pomeriggio, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo Dolce Nera e questa che si intitola Epopea.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: innamorato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Giovanotti, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto ci risentiamo domani, quindi è cosa buona e giusta salutarsi qui. Vi lascio con Franco Ghirardello da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo a partire dalle 14 di domani. Trascorrete una bella serata. Sentiamo anche Uelo con Anna Tatangelo e Notte Poetica. A domani.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Ascoltando Radio Padova.

sì, anche un pomeriggio easy. Questa era Baby K su Radio Padova. Sono le 17:05. Un buon pomeriggio da parte mia. Sono Franco Ghirardello. Staremo insieme fino alle 20, anche durante l'eclissi solare. E la musica continua. C'è Calma Metafisica su Radio Padova. Ermal

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

Tiziano Ferro con Incanto, siete su Radio Padova, sono le 17 e 16 minuti. Sapete che in tanti hanno organizzato proprio in occasione di questo mercoledì 12 l'aperitivo con l'eclissi di sole. Insomma, si sono organizzati bar, ristoranti, anche piccole cenette, però ricordiamo che non è cosa buona fissare il sole, insomma produce dei danni, ecco, che rimangono per sempre, quindi meglio lasciar stare, mi raccomando, o protetti oppure, insomma, godetevi un po' l'atmosfera senza naturalmente fissare il sole o quel che ne resterà. 17:16, pronti per l'appuntamento con la viabilità, questo tra poco, prima Summer Funk, c'è Francesco Gabbani su Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un incendio segnalato in scarpata. Sul passante di Mestre attenzione a un veicolo in panne in direzione Milano tra Preganziol e Martellago Scorzè. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste attenzione alla presenza di ostacoli sulla carreggiata tra Palmanova e il bivio per la A34. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Noemi con Tu cosa fai questa sera. Io mi volevo organizzare con delle cose improprie, mentre adesso sto leggendo bene come si deve fare proprio per vedere l'eclissi. Allora, non c'è niente da fare, ci vogliono gli occhialini giusti, quelli che c'hanno l'ISO, capito? Cioè c'hanno proprio la protezione quella verificata, non occorre che vi dia il codice, insomma, credetemi sulla fiducia. Però ad esempio vietatissimi anche i vetri affumicati o quelli anneriti, sai, con la fiamma, con l'accendino, no, non si fa. Neanche la lastra fotografica o il negativo fotografico. Io dico, adesso prendo i negativi, ce li ho ancora i negativi, no, non si fa. Ovviamente no agli occhiali da sole classici sovrapposti, non si può fare. Neanche i CD, DVD, insomma è qualcosa di brutto, perché io già volevo vedere qualcosina, ma non c'è niente da fare, quindi dovremmo per forza, insomma, far sì che i nostri occhi stiano in salute, e lo faremo appunto non guardando l'eclissi stasera, io e gli amici che sono qui vicini a noi in questo studio. E lo so che siete, che lo so che ci state male, però se non avete beccato gli occhialini anche voi in qualche sito online, che sono andati via come il pane in questi giorni, vendutissimi, non ce ne sono più, ma magari comprateli per la prossima eclissi, che sarà nel 2081. Se siete abbastanza giovani, magari vi tornano utili. In seguito continua la nostra musica, bello sole per ora finché c'è, fin stasera alle 19.37 con la Costiera Amalfitana. Andiamo a sentirci Rovazzi, Arisa e Anna Tatan, ah no, Nino D'Angelo su Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, siete su Radio Padova, 17:52 minuti, un buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello insieme fino all'appuntamento con l'eclissi solare di oggi, rimanete con noi adesso, guarda la canzone è giusta, guarda, si intitola Dillo solo al buio, lo faremo stasera insieme con il fascino di questa giornata particolarissima, la prossima ricordo nel 2081, quindi approfittiamone, c'è Elisa su Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wiesenhunt, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Per chi aveva voglia di farsi un giro nell'estate 1979, eccovi accontentati con Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno. Le 18:04, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, questa giornata speciale, ecco una delle più suonate in Italia in questo momento, Tommaso Paradiso, tornato con Agitare Coca-Cola.

Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Siete su Radio Padova. Tra poco, per chi è in viaggio, un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione sulla viabilità, le nostre autostrade del Veneto protagonisti. Adesso Bossa Nostra, pronti a muovermi? Ascoltiamo la canzone di Gaia su Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Gli spostamenti avvengono in modo regolare lungo i percorsi di nostra competenza. Attenzione per la presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra il bivio per la 28 e San Stino di Livenza. Veicolo in panne anche in direzione Trieste, tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Sempre sulla 4 nel tratto Padova-Venezia in direzione Padova-Milano, un veicolo fermo è segnalato tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

0: latinoamericano a ballare magari in spiaggia, e allora buone vacanze a tutti voi, non proprio tutti, ma qualcuno anche che lavora c'è, sono quelli che ci coccolano soprattutto nelle nostre spiagge, nei nostri luoghi di villeggiatura, va bene, tutti quelli naturalmente che sono collegati con Radio Padova, con la nostra musica, e per gli altri che insomma si stanno godendo queste meritate ferie, allora naturalmente noi vi accompagniamo anche fino all'aperitivo, fino all'eclissi di sole con la nostra musica. E già, lo dice anche lui, è il titolo della prossima canzone, ormai un classico, Vasco Rossi su Radio Padova.
1: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: altrove.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcuno.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Radio Padova. 1, 2.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova,
2: Radio Padova.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.